Ezio patogenesi, acidosi respiratoria, sincope, crisi epilettica, miastenia gravis, radicolopatia, ematemesi, melena, ematochezia.